0: Sì. Non ho giorno.
1: Violation of restraining order, harassment.